vivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.